dentro uno. Boccariamo in modo a continuare. Gli altri che lo sanno.